0: 3:41.
1: Se te domanda che radio che ti ascolti, dighe Radio Incantato, po'.
2: Rádio Encantado, madrugada fora com você.